0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Esther Roletto. Si aggrava di ora in ora il bilancio dell'alluvione tra Nepal e Tibet. Quasi 600 i morti accertati, oltre 2.300 i dispersi, 700 sono stranieri. A Kathmandu è arrivata la task force della Farnesina per assistere i nostri connazionali. In Nord Italia, sferzato dal maltempo, tromba d'aria a Cremona. Crollano parti del Duomo e del Palazzo Civico, alberi sradicati. Chiusa per il forte vento la funivia del Saspordoi sopra Canazei in Trentino. In Val di Fassa 800 escursionisti recuperati a monte degli impianti di risalita. A Falcade Belluno scoperchiato il tetto di una scuola. La RAI sostituisce Segfrido Ranucci alla conduzione di Report, il programma affidato a Giulia Presutti e a Daniele Piervincenzi. Al giornalista offerte tre opzioni: un incarico a RAI News o al TG3 oppure un ufficio di corrispondenza. Una bambina di 2 anni è morta annegata nella piscina sopraelevata di una villa a Palermo. Si è arrampicata, nessuno se ne accorge. I genitori stavano trascorrendo la serata con alcuni amici. La piccola è stata recuperata priva di sensi. Inutile la corsa in ospedale. Annuncio shock del governo serbo. Mladic sarà sepolto con onori militari e di Stato. La decisione all'indomani della morte in carcere all'Aia dell'ex militare, responsabile di crimini contro l'umanità nella guerra di Jugoslavia. Il boia di Srebrenica aveva 84 anni. Calcio, seconda giornata del campionato di Serie A, apre Milan-Venezia alle 20.45. Rafael Leao ha scelto, lascerà la formazione rossonera per il Galatasaray, 12 milioni di euro a stagione per 5 anni. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Caldo da bollino rosso a Bari, temperature vicine ai 40 gradi e umidità al 40%. Per una piccola tregua, avvertono gli esperti, bisognerà aspettare domenica. Situazione sotto controllo nei punti di pronto soccorso. Sentiamo Guido Quaranta, direttore dell'emergenza urgenza della ASL di Bari.
3: C'è stato subito dopo Ferragosto, verso il 17-18, un picco di accessi molto alto. Adesso è in lieve calo il numero di accessi, quindi appare sotto controllo anche se fa molto caldo e l'umidità è molto alta.
2: A Taranto un uomo di 65 anni è stato investito e ucciso da un'auto guidata da un 93enne mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. Il pedone è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Santissima Annunziata, ma è morto poche ore dopo il ricovero. Indaga la polizia locale. Potrebbe essere doloso l'incendio che nella notte tra giovedì e venerdì ha distrutto l'auto della moglie del sindaco di Capranica di Lecce, Paolo Greco. Il rogo è avvenuto a Galugnano, frazione di San Donato, e ha danneggiato anche la facciata di una vicina abitazione. Indagano i carabinieri. Solidarietà è stata espressa da Carlo Calenda, leader di Azione, partito di cui Greco è segretario provinciale. A Lecce la sindaca Adriana Polibortone ha fatto sapere che ricomprerà la bicicletta elettrica a un rider il cui mezzo era stato distrutto nei giorni scorsi dal proprietario di un'auto di grossa cilindrata, irritato perché la bicicletta era parcheggiata davanti al passo carrabile della sua attività. Un gesto definito arrogante dai sindacati. Nessun disagio può giustificare la violenza, ha commentato la prima cittadina. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: cosa mi succede stasera. Ti guardo ed è come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: Non vorrei parlare.
1: Cosa sei?
0: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
1: Proprio mai.
0: E il mio sempre, inquietudine.

0: parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla. C'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisognerebbe inventarti.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Esther Oletto. Si aggrava di ora in ora il bilancio dell'alluvione tra Nepal e Tibet. Quasi 600 i morti accertati, oltre 2.300 i dispersi, 700 sono stranieri. A Kathmandu è arrivata la task force della Farnesina per assistere i nostri connazionali. In nord Italia, sferzato dal maltempo, tromba d'aria a Cremona. Crollano parti del Duomo e del Palazzo Civico, alberi sradicati. Chiusa per il forte vento la funivia del Saspordoi sopra Canazei in Trentino. In Val di Fassa 800 escursionisti recuperati a monte degli impianti di risalita. A Falcade Belluno scoperchiato il tetto di una scuola. La RAI sostituisce Segefrido Ranucci alla conduzione di Report, il programma affidato a Giulia Presutti e a Daniele Piervincenzi. Al giornalista offerte tre opzioni: un incarico a RAI News o al TG3 oppure un ufficio di corrispondenza. Una bambina di 2 anni è morta annegata nella piscina sopraelevata di una villa a Palermo. Si è arrampicata, nessuno se ne accorge. I genitori stavano trascorrendo la serata con alcuni amici. La piccola è stata recuperata priva di sensi. Inutile la corsa in ospedale. Annuncio shock del governo serbo. Mladic sarà sepolto con onori militari e di Stato. La decisione all'indomani della morte in carcere all'Aia dell'ex militare, responsabile di crimini contro l'umanità nella guerra di Jugoslavia. Il boia di Srebrenica aveva 84 anni. Calcio, seconda giornata del campionato di Serie A, apre Milan-Venezia alle 20.45. Rafael Leao ha scelto, lascerà la formazione rossonera per il Galatasaray. 12 milioni di euro a stagione per 5 anni. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Caldo da bollino rosso a Bari, temperature vicine ai 40 gradi e umidità al 40%. Per una piccola tregua, avvertono gli esperti, bisognerà aspettare domenica. Situazione sotto controllo nei punti di pronto soccorso. Sentiamo Guido Quaranta, direttore dell'emergenza urgenza della ASL di Bari.
3: C'è stato subito dopo Ferragosto, verso il 17-18, un picco di accessi molto alto. Adesso è in lieve calo il numero di accessi, quindi appare sotto controllo anche se fa molto caldo e l'umidità è molto alta.
2: A Taranto un uomo di 65 anni è stato investito e ucciso da un'auto guidata da un 93enne mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. Il pedone è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Santissima Annunziata, ma è morto poche ore dopo il ricovero. Indaga la polizia locale. Potrebbe essere doloso l'incendio che nella notte tra giovedì e venerdì ha distrutto l'auto della moglie del sindaco di Capranica di Lecce, Paolo Greco. Il rogo è avvenuto a Galugnano, frazione di San Donato, e ha danneggiato anche la facciata di una vicina abitazione. Indagano i carabinieri. Solidarietà è stata espressa da Carlo Calenda, leader di Azione, partito di cui Greco è segretario provinciale. A Lecce la sindaca Adriana Polibortone ha fatto sapere che ricomprerà la bicicletta elettrica a un rider il cui mezzo era stato distrutto nei giorni scorsi dal proprietario di un'auto di grossa cilindrata, irritato perché la bicicletta era parcheggiata davanti al passo carrabile della sua attività. Un gesto definito arrogante dai sindacati. Nessun disagio può giustificare la violenza, ha commentato la prima cittadina. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

cinico spietato che non si è mai adattato, che non si è mai goduto ciò che la vita gli ha dato. Poi sei arrivato tu e tutto si è fermato. Vorrei insegnarti tutto quello che non ho imparato.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Esteroletto. Si aggrava di ora in ora il bilancio dell'alluvione tra Nepal e Tibet. Quasi 600 i morti accertati, oltre 2.300 i dispersi, 700 sono stranieri. A Kathmandu è arrivata la task force della Farnesina per assistere i nostri connazionali. In nord Italia, sferzato dal maltempo, tromba d'aria a Cremona. Crollano parti del Duomo e del Palazzo Civico, alberi sradicati. Chiusa per il forte vento la funivia del Saspordoi sopra Canazei in Trentino. In Val di Fassa 800 escursionisti recuperati a monte degli impianti di risalita. A Falcade Belluno scoperchiato il tetto di una scuola. La RAI sostituisce Segfrido Ranucci alla conduzione di Report, il programma affidato a Giulia Presutti e a Daniele Piervincenzi. Al giornalista offerte tre opzioni: un incarico a RAI News o al TG3 oppure un ufficio di corrispondenza. Una bambina di 2 anni è morta annegata nella piscina sopraelevata di una villa a Palermo. Si è arrampicata, nessuno se ne accorge. I genitori stavano trascorrendo la serata con alcuni amici. La piccola è stata recuperata priva di sensi. Inutile la corsa in ospedale. Annuncio shock del governo serbo. Mladic sarà sepolto con onori militari e di Stato. La decisione all'indomani della morte in carcere all'Aia dell'ex militare, responsabile di crimini contro l'umanità nella guerra di Jugoslavia. Il boia di Srebrenica aveva 84 anni. Calcio, seconda giornata del campionato di Serie A, apre Milan-Venezia alle 20.45. Rafael Leao ha scelto, lascerà la formazione rossonera per il Galatasaray, 12 milioni di euro a stagione per 5 anni. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Caldo da bollino rosso a Bari, temperature vicine ai 40 gradi e umidità al 40%. Per una piccola tregua, avvertono gli esperti, bisognerà aspettare domenica. Situazione sotto controllo nei punti di pronto soccorso. Sentiamo Guido Quaranta, direttore dell'emergenza urgenza della ASL di Bari.
3: C'è stato subito dopo Ferragosto, verso il 17-18, un picco di accessi molto alto. Adesso è in lieve calo il numero di accessi, quindi appare sotto controllo anche se fa molto caldo e l'umidità è molto alta.
2: A Taranto un uomo di 65 anni è stato investito e ucciso da un'auto guidata da un 93enne mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. Il pedone è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Santissima Annunziata, ma è morto poche ore dopo il ricovero. Indaga la polizia locale. Potrebbe essere doloso l'incendio che nella notte tra giovedì e venerdì ha distrutto l'auto della moglie del sindaco di Capranica di Lecce, Paolo Greco. Il rogo è avvenuto a Galugnano, frazione di San Donato, e ha danneggiato anche la facciata di una vicina abitazione. Indagano i carabinieri. Solidarietà è stata espressa da Carlo Calenda, leader di Azione, partito di cui Greco è segretario provinciale. A Lecce la sindaca Adriana Polibortone ha fatto sapere che ricomprerà la bicicletta elettrica a un rider il cui mezzo era stato distrutto nei giorni scorsi dal proprietario di un'auto di grossa cilindrata, irritato perché la bicicletta era parcheggiata davanti al passo carrabile della sua attività. Un gesto definito arrogante dai sindacati. Nessun disagio può giustificare la violenza, ha commentato la prima cittadina. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: tutto l'amore che c'è di Radio Norba.
1: Radio Norba. One, due, tre, four.

pensiero che sfugge, una luce che sfiora, una fiamma che incendia l'aurora. Un errore perfetto, un diamante, un difetto, uno strappo che non si ricura.

domandai non

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Esther Roletto. Si aggrava di ora in ora il bilancio dell'alluvione tra Nepal e Tibet. Quasi 600 i morti accertati, oltre 2.300 i dispersi, 700 sono stranieri. A Kathmandu è arrivata la task force della Farnesina per assistere i nostri connazionali. In nord Italia, sferzato dal maltempo, tromba d'aria a Cremona. Crollano parti del Duomo e del Palazzo Civico, alberi sradicati. Chiusa per il forte vento la funivia del Saspordoi sopra Canazei in Trentino. In Val di Fassa 800 escursionisti recuperati a monte degli impianti di risalita. A Falcade Belluno scoperchiato il tetto di una scuola. La RAI sostituisce Segfrido Ranucci alla conduzione di Report, il programma affidato a Giulia Presutti e a Daniele Piervincenzi. Al giornalista offerte tre opzioni: un incarico a RAI News o al TG3 oppure un ufficio di corrispondenza. Una bambina di 2 anni è morta annegata nella piscina sopraelevata di una villa a Palermo. Si è arrampicata, nessuno se ne accorge. I genitori stavano trascorrendo la serata con alcuni amici. La piccola è stata recuperata priva di sensi. Inutile la corsa in ospedale. Annuncio shock del governo serbo. Mladic sarà sepolto con onori militari e di Stato. La decisione all'indomani della morte in carcere all'Aia dell'ex militare, responsabile di crimini contro l'umanità nella guerra di Jugoslavia. Il boia di Srebrenica aveva 84 anni. Calcio, seconda giornata del campionato di Serie A, apre Milan-Venezia alle 20.45. Rafael Leao ha scelto, lascerà la formazione rossonera per il Galatasaray, 12 milioni di euro a stagione per 5 anni. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Caldo da bollino rosso a Bari, temperature vicine ai 40 gradi e umidità al 40%. Per una piccola tregua, avvertono gli esperti, bisognerà aspettare domenica. Situazione sotto controllo nei punti di pronto soccorso. Sentiamo Guido Quaranta, direttore dell'emergenza urgenza della ASL di Bari.
3: C'è stato subito dopo Ferragosto, verso il 17-18, un picco di accessi molto alto. Adesso è in lieve calo il numero di accessi, quindi appare sotto controllo anche se fa molto caldo e l'umidità è molto alta.
2: A Taranto un uomo di 65 anni è stato investito e ucciso da un'auto guidata da un 93enne mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. Il pedone è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Santissima Annunziata, ma è morto poche ore dopo il ricovero. Indaga la polizia locale. Potrebbe essere doloso l'incendio che nella notte tra giovedì e venerdì ha distrutto l'auto della moglie del sindaco di Capranica di Lecce, Paolo Greco. Il rogo è avvenuto a Galugnano, frazione di San Donato, e ha danneggiato anche la facciata di una vicina abitazione. Indagano i carabinieri. Solidarietà è stata espressa da Carlo Calenda, leader di Azione, partito di cui Greco è segretario provinciale. A Lecce la sindaca Adriana Polibortone ha fatto sapere che ricomprerà la bicicletta elettrica a un rider il cui mezzo era stato distrutto nei giorni scorsi dal proprietario di un'auto di grossa cilindrata, irritato perché la bicicletta era parcheggiata davanti al passo carrabile della sua attività. Un gesto definito arrogante dai sindacati. Nessun disagio può giustificare la violenza, ha commentato la prima cittadina. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Cosa?
1: Ho davanti, non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace, non riesco a capire.

Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento. Non c'è niente da capire, basta sedersi ad ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare attento

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Esteroletto. Si aggrava di ora in ora il bilancio dell'alluvione tra Nepal e Tibet. Quasi 600 i morti accertati, oltre 2.300 i dispersi, 700 sono stranieri. A Kathmandu è arrivata la task force della Farnesina per assistere i nostri connazionali. In nord Italia, sferzato dal maltempo, tromba d'aria a Cremona. Crollano parti del Duomo e del Palazzo Civico, alberi sradicati. Chiusa per il forte vento la funivia del Saspordoi sopra Canazei in Trentino. In Val di Fassa 800 escursionisti recuperati a monte degli impianti di risalita. A Falcade Belluno scoperchiato il tetto di una scuola. La RAI sostituisce Segfrido Ranucci alla conduzione di Report, il programma affidato a Giulia Presutti e a Daniele Piervincenzi. Al giornalista offerte tre opzioni: un incarico a RAI News o al TG3 oppure un ufficio di corrispondenza. Una bambina di 2 anni è morta annegata nella piscina sopraelevata di una villa a Palermo. Si è arrampicata, nessuno se ne accorge. I genitori stavano trascorrendo la serata con alcuni amici. La piccola è stata recuperata priva di sensi. Inutile la corsa in ospedale. Annuncio shock del governo serbo. Mladic sarà sepolto con onori militari e di Stato. La decisione all'indomani della morte in carcere all'Aia dell'ex militare, responsabile di crimini contro l'umanità nella guerra di Jugoslavia. Il boia di Srebrenica aveva 84 anni. Calcio, seconda giornata del campionato di Serie A, apre Milan-Venezia alle 20.45. Rafael Leao ha scelto, lascerà la formazione rossonera per il Galatasaray, 12 milioni di euro a stagione per 5 anni. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Caldo da bollino rosso a Bari, temperature vicine ai 40 gradi e umidità al 40%. Per una piccola tregua, avvertono gli esperti, bisognerà aspettare domenica. Situazione sotto controllo nei punti di pronto soccorso. Sentiamo Guido Quaranta, direttore dell'emergenza urgenza della ASL di Bari.
3: C'è stato subito dopo Ferragosto, verso il 17-18, un picco di accessi molto alto. Adesso è in lieve calo il numero di accessi, quindi appare sotto controllo anche se fa molto caldo e l'umidità è molto alta.
2: A Taranto un uomo di 65 anni è stato investito e ucciso da un'auto guidata da un 93enne mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. Il pedone è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Santissima Annunziata, ma è morto poche ore dopo il ricovero. Indaga la polizia locale. Potrebbe essere doloso l'incendio che nella notte tra giovedì e venerdì ha distrutto l'auto della moglie del sindaco di Capranica di Lecce, Paolo Greco. Il rogo è avvenuto a Galugnano, frazione di San Donato, e ha danneggiato anche la facciata di una vicina abitazione. Indagano i carabinieri. Solidarietà è stata espressa da Carlo Calenda, leader di Azione, partito di cui Greco è segretario provinciale. A Lecce la sindaca Adriana Polibortone ha fatto sapere che ricomprerà la bicicletta elettrica a un rider il cui mezzo era stato distrutto nei giorni scorsi dal proprietario di un'auto di grossa cilindrata, irritato perché la bicicletta era parcheggiata davanti al passo carrabile della sua attività. Un gesto definito arrogante dai sindacati. Nessun disagio può giustificare la violenza, ha commentato la prima cittadina. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Esteroletto. Si aggrava di ora in ora il bilancio dell'alluvione tra Nepal e Tibet. Quasi 600 i morti accertati, oltre 2.300 i dispersi, 700 sono stranieri. A Kathmandu è arrivata la task force della Farnesina per assistere i nostri connazionali. In nord Italia, sferzato dal maltempo, tromba d'aria a Cremona. Crollano parti del Duomo e del Palazzo Civico, alberi sradicati. Chiusa per il forte vento la funivia del Sas-Pordoi sopra Canazei in Trentino. In Val di Fassa 800 escursionisti recuperati a monte degli impianti di risalita. A Falcade Belluno scoperchiato il tetto di una scuola. La RAI sostituisce Segfrido Ranucci alla conduzione di Report, il programma affidato a Giulia Presutti e a Daniele Piervincenzi. Al giornalista offerte tre opzioni: un incarico a RAI News o al TG3 oppure un ufficio di corrispondenza. Una bambina di 2 anni è morta annegata nella piscina sopraelevata di una villa a Palermo. Si è arrampicata, nessuno se ne accorto. I genitori stavano trascorrendo la serata con alcuni amici. La piccola è stata recuperata priva di sensi. Inutile la corsa in ospedale. Annuncio shock del governo serbo. Mladic sarà sepolto con onori militari e di Stato. La decisione all'indomani della morte in carcere all'Aia dell'ex militare, responsabile di crimini contro l'umanità nella guerra di Jugoslavia. Il boia di Srebrenica aveva 84 anni. Calcio, seconda giornata del campionato di Serie A, apre Milan-Venezia alle 20.45. Rafael Leao ha scelto, lascerà la formazione rossonera per il Galatasaray, 12 milioni di euro a stagione per 5 anni. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Caldo da bollino rosso a Bari, temperature vicine ai 40 gradi e umidità al 40%. Per una piccola tregua, avvertono gli esperti, bisognerà aspettare domenica. Situazione sotto controllo nei punti di pronto soccorso. Sentiamo Guido Quaranta, direttore dell'emergenza urgenza della ASL di Bari.
3: C'è stato subito dopo Ferragosto, verso il 17-18, un picco di accessi molto alto. Adesso è in lieve calo il numero di accessi, quindi appare sotto controllo anche se fa molto caldo e l'umidità è molto alta.
2: A Taranto un uomo di 65 anni è stato investito e ucciso da un'auto guidata da un 93enne mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. Il pedone è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Santissima Annunziata, ma è morto poche ore dopo il ricovero. Indaga la polizia locale. Potrebbe essere doloso l'incendio che nella notte tra giovedì e venerdì ha distrutto l'auto della moglie del sindaco di Capranica di Lecce, Paolo Greco. Il rogo è avvenuto a Galugnano, frazione di San Donato, e ha danneggiato anche la facciata di una vicina abitazione. Indagano i carabinieri. Solidarietà è stata espressa da Carlo Calenda, leader di Azione, partito di cui Greco è segretario provinciale. A Lecce la sindaca Adriana Polibortone ha fatto sapere che ricomprerà la bicicletta elettrica a un rider il cui mezzo era stato distrutto nei giorni scorsi dal proprietario di un'auto di grossa cilindrata, irritato perché la bicicletta era parcheggiata davanti al passo carrabile della sua attività. Un gesto definito arrogante dai sindacati. Nessun disagio può giustificare la violenza, ha commentato la prima cittadina. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.
4: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: Radio Norba Amore. Tutto l'amore che c'è di Radio Norba. Radio Norba.
1: Tra una chiamata mal di testa ti lascio scivolare via. Scappiamo via sempre di fretta. Che

scende come un bagliore da una stella che guardi e ti stelle nel cuore. Ce ne sono miliardi quando nasce l'amore, un amore. Ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. Diventa di ora in ora più drammatico il bilancio dell'alluvione che ha colpito l'area tra Nepal e Tibet. Quasi 600 le vittime accertate del disastro, oltre 2.400 le persone che mancano ancora all'appello. E si temono ulteriori alluvioni dopo che ha iniziato a tracimare il primo dei due laghi che si è formato in seguito alle alluvioni. Il Nepal dice intanto no alla richiesta di aiuto da parte della Cina. Economia, il miglior accordo della storia, così Donald Trump in merito all'intesa sul petrolio con il Venezuela e che garantisce a Washington il controllo di oltre 65 miliardi di barili di riserve petrolifere nel paese senza alcun costo per i contribuenti americani. Dal nostro paese con l'Italia divisa in due tra sole al centro-sud e pioggia al nord, sono 4 i feriti in seguito all'ondata di maltempo a Cremona, oltre 300 gli interventi dei vigili del fuoco complessivamente in Lombardia, 100 quelli in Veneto. Cambiamo argomento. Sigfrido Ranucci via da Report, al suo posto arrivano Gioia Presutti e Daniele Piervincenzi, gli inviati storici del programma pronti a dimettersi, definiscono irricevibile la decisione della RAI sulla vicenda. Chiudiamo con il calcio e il Milan che batte 2-0 il Venezia a punteggio pieno al momento in Serie A. A San Siro ultimo commosso saluto al grande Franco Baresi prima del calcio di inizio. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. Caldo da bollino rosso anche oggi a Bari, temperature vicine ai 40 gradi e umidità al 40%. Per una piccola tregua, avvertono gli esperti, bisognerà aspettare domani. Situazione sotto controllo nei punti di pronto soccorso. Sentiamo Guido 40, direttore dell'emergenza urgenza della ASL di Bari.
3: C'è stato subito dopo Ferragosto, verso il 17-18, un picco di accessi molto alto. Adesso è in lieve calo il numero di accessi, quindi appare sotto controllo anche se fa molto caldo e l'umidità è molto alta.
2: A Taranto un uomo di 65 anni è stato investito e ucciso da un'auto guidata da un 93enne mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. L'uomo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Santissima Annunziata ma è morto poche ore dopo il ricovero. Indaga la polizia locale. A Lecce il sindaco Adriana Polivortone ha fatto sapere che ricomprerà la bicicletta elettrica un rider, il cui mezzo era stato distrutto nei giorni scorsi dal proprietario di un'auto di grossa cilindrata, irritato perché la bicicletta era parcheggiata davanti al passo carrabile della sua attività. Nessun disagio può giustificare la violenza, ha commentato la prima cittadina. Calcio Serie C, serata da ricordare quella di ieri per il Barletta che ha dominato e battuto 3-0 il Bari nel derby tanto atteso. Protagonista Matheus da Silva con una doppietta. Negli altri anticipi Casarano Giuliano 4-3, Cavese Cerignola 3-1, Scafatese Picerno 0-2. Oggi alle 18 Foggia Salernitana e alle 21 Cosenza Potenza, Inter Under 23 Altamura e Monopoli Catania. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. Diventa di ora in ora più drammatico il bilancio dell'alluvione che ha colpito l'area tra Nepal e Tibet. Quasi 600 le vittime accertate del disastro, oltre 2.400 le persone che mancano ancora all'appello. E si temono ulteriori alluvioni dopo che ha iniziato a tracimare il primo dei due laghi che si è formato in seguito alle alluvioni. Il Nepal dice intanto no alla richiesta di aiuto da parte della Cina. Economia, il miglior accordo della storia, così Donald Trump in merito all'intesa sul petrolio con il Venezuela e che garantisce a Washington il controllo di oltre 65 miliardi di barili di riserve petrolifere nel paese senza alcun costo per i contribuenti americani. Dal nostro paese con l'Italia divisa in due tra sole al centro-sud e pioggia al nord, sono 4 i feriti in seguito all'ondata di maltempo a Cremona, oltre 300 gli interventi dei vigili del fuoco complessivamente in Lombardia, 100 quelli in Veneto. Cambiamo argomento. Sigfrido Ranucci via da Report, al suo posto arrivano Gioia Presutti e Daniele Piervincenzi, gli inviati storici del programma pronti a dimettersi, definiscono irricevibile la decisione della RAI sulla vicenda. Chiudiamo con il calcio e il Milan che batte 2-0 il Venezia a punteggio pieno al momento in Serie A. A San Siro ultimo commosso saluto al grande Franco Baresi prima del calcio di inizio. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. Caldo da bollino rosso anche oggi a Bari, temperature vicine ai 40 gradi e umidità al 40%. Per una piccola tregua, avvertono gli esperti, bisognerà aspettare domani. Situazione sotto controllo nei punti di pronto soccorso. Sentiamo Guido 40, direttore dell'emergenza urgenza della ASL di Bari.
3: C'è stato subito dopo Ferragosto, verso il 17-18, un picco di accessi molto alto. Adesso è in lieve calo il numero di accessi, quindi appare sotto controllo anche se fa molto caldo e l'umidità è molto alta.
2: A Taranto un uomo di 65 anni è stato investito e ucciso da un'auto guidata da un 93enne mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. L'uomo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Santissima Annunziata ma è morto poche ore dopo il ricovero, indaga la polizia locale. A Lecce il sindaco Adriana Polivortone ha fatto sapere che ricomprerà la bicicletta elettrica a un rider il cui mezzo era stato distrutto nei giorni scorsi dal proprietario di un'auto di grossa cilindrata, irritato perché la bicicletta era parcheggiata davanti al passo carrabile della sua attività. Nessun disagio può giustificare la violenza, ha commentato la prima cittadina. Calcio Serie C, serata da ricordare quella di ieri per il Barletta che ha dominato e battuto 3-0 il Bari nel derby tanto atteso. Protagonista Matteus da Silva con una doppietta. Negli altri anticipi Casarano Giuliano 4-3, Cavese Cerignola 3-1, Scafatese Picerno 0-2. Oggi alle 18 Foggia Salernitana e alle 21 Cosenza Potenza, Inter Under 23 Altamura e Monopoli Catania. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. Sono salite a oltre 630 le vittime, mentre sono quasi 3.000 i dispersi a causa delle alluvioni tra Nepal e Tibet. Tratti in salvo centinaia di minatori intrappolati in un tunnel. Lo stretto di Raswa ha iniziato intanto a tracimare uno dei due laghi che si sono formati in seguito alle alluvioni. Dal nostro paese, con l'Italia divisa in due, con il maltempo al nord e il sole al centro-sud, 4 i feriti in seguito all'ondata di maltempo a Cremona, oltre 300 gli interventi dei vigili del fuoco in Lombardia, più di 100 quelli effettuati invece in Veneto. Cambiamo argomento. Donald Trump conferma che gli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo con il Venezuela sul petrolio, garantisce a Washington il controllo di oltre 65 miliardi di barili di riserve petrolifere senza alcun costo per i contribuenti americani. Va avanti il conflitto russo-ucraino, 7 persone ferite nella notte a causa dell'attacco delle forze di Kiev contro la regione russa di Rostov. Nella capitale ucraina ha diramato un allarme aereo a causa della minaccia di un drone di Mosca. Torniamo in Italia con Siffredo Ranucci via da Report, al suo posto Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Decisione irricevibile secondo gli inviati storici di Report, che si dicono pronti alle dimissioni. Chiudiamo occupandoci di calcio. 2 vittorie su altrettante partite per il Milan in Serie A, battuto il Venezia 2-0 a San Siro. Prima della partita il commosso omaggio dei tifosi rossoneri alla leggenda Franco Baresi. Oggi Fiorentina Frosinone, Monza Udinese, Sassuolo Torino e Juventus Parma. Queste le Breaking News di TGCOM 24.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buon sabato da Giancarlo Bastianelli. A causa delle alluvioni tra Nepal e Tibet sono salite a oltre 630 le vittime accertate, quasi 3.000 le persone che mancano ancora all'appello. Sono stati tratti in salvo dai soccorritori centinaia di minatori che erano intrappolati in un tunnel nel distretto di Raswa. Dal nostro paese maltempo al nord e sole al centro-sud in Italia, 4 i feriti in seguito all'ondata di maltempo che si è abbattuta nel Cremonese, oltre 300 gli interventi dei vigili del fuoco effettuati in Lombardia, più di 100 quelli in Veneto. Economia: Trump conferma che gli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo con il Venezuela sul petrolio. L'intesa garantisce a Washington il controllo di oltre 65 miliardi di barili di riserve nel paese senza alcun costo per i contribuenti americani. Siamo nei Balcani, dove l'ex leader militare serbo-bosniaco Mladic, soprannominato il macellaio dei Balcani per il suo ruolo nel massacro a Srebrenica nel 95, avrà i funerali di Stato. Annuncio shock da Belgrado: avverrà con tutti gli onori militari a cui ha diritto. Il calcio: seconda vittoria in altrettante partite per il Milan, che batte 2-0 il Venezia a San Siro. Ultimo saluto alla leggenda Franco Baresi prima del calcio d'inizio. Intanto sul fronte mercato, Leon dà l'addio ai rossoneri, sarà un nuovo calciatore del Galatasaray. Oggi intanto la Serie A torna in campo con altre 4 partite della seconda giornata. Alle 18:30 in programma Fiorentina-Frosinone e Monza-Udinese-Sassuolo-Torino. Juventus Parma completa il programma del sabato dalle 20:45. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: Radio Norba, Breaking News con TGcom 24.
1: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. È sempre più grave il bilancio delle inondazioni che si sono abbattute nell'area tra Nepal e Tibet, più di 600 le vittime accertate, sale anche il numero dei dispersi arrivati ormai a più di 3.000, la tracimazione di uno dei due laghi che si sono formati a causa delle alluvioni fa temere intanto altri eventi catastrofici. Italia spaccata in due in queste ore con il maltempo al nord e caldo invece al centro-sud, grandine e vento non hanno risparmiato Piacenza e la provincia di Alessandria, a Torino 8 le persone che sono state tratte in salvo dopo una frana, 4 invece i feriti per una tromba d'aria nel Cremonese. L'economia, la più grande intesa petrolifera nella storia del mondo, è quanto afferma Donald Trump in merito all'accordo con il Venezuela che assegnerà a Washington il controllo di maggioranza su oltre 65 miliardi di barili di riserve petrolifere accertate nel paese sudamericano. Il caro energia Confesercenti prevede una stangata da circa 870 milioni di euro sulle imprese del commercio e dell'accoglienza, a spingere verso l'alto la bolletta energetica, l'aumento dei consumi e la crescita del prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso. Secondo Confturismo, Confcommercio, sono 10 milioni gli italiani che si preparano a partire per le vacanze, clima ancora caldo che favorisce gli spostamenti verso i luoghi di villeggiatura. Gli italiani spenderanno in media il prossimo mese circa 760 euro a testa. In chiusura il calcio con la partenza sprint del Milan in Serie A con i rossoneri che battono il Venezia 2-0. Per il Milan due vittorie in altrettante partite. Oggi alle 18.30 si giocano Fiorentina-Frosinone, Monza-Udinese-Sassuolo. Torino, Juventus Parma completa il quadro del sabato alle 20.45. Queste le breaking news di TGcom 24.

così com'è finito il mio, senza una ragione né motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa e non capisci niente. E non ti basta più un amico, e non ti basta più distrarti,

Se potessi ragionarci sopra, saprei perfettamente che domani sarà diverso. Lei non sarà più lei, io non sarò lo stesso uomo. Magari l'avrò già dimenticata. Magari. Se potessi ragionarci sopra, se potessi ragionarci sopra, ma non posso.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi, tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la

a te che credi nel coraggio e anche nella paura, a te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa, a te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

riesce a render la fatica un immenso piacere. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. Il maltempo al nord Italia in primo piano dopo la tromba d'aria con grandine ieri pomeriggio a Cremona, confermato il ferimento di oltre 40 persone, nessuno è in gravi condizioni. Decine tra case e palazzi sono stati scoperchiati, almeno 8 famiglie costrette a lasciare le abitazioni. Dall'estero il bilancio delle alluvioni in Nepal e Tibet continua a aggravarsi. Secondo l'ultimo aggiornamento, più di 620 le persone che sono morte, altre 2.400 risultano disperse. A questi numeri occorre aggiungere i 558 citati dalle autorità cinesi. E diventa difficile in queste ore identificare le vittime. Solo nel distretto di Sichuan sono stati recuperati 233 corpi, soltanto 4 quelli identificati. I corpi sono in stato di decomposizione, fa sapere l'amministrazione. Continua i raid delle forze di Mosca su Kiev, la Russia ha lanciato ondate di droni sull'Ucraina, gli allarmi aerei in vaste aree del paese sono proseguiti per il terzo giorno consecutivo. Droni ucraini hanno invece colpito un centro logistico del colosso russo dell'e-commerce Ozon a Rostov sul Don. Chiudiamo con il nostro paese: oltre 10 milioni di italiani che si preparano a partire per le vacanze. Tra fine agosto e inizio settembre il clima ancora caldo favorisce gli spostamenti verso i luoghi di villeggiatura. Gli italiani spenderanno in media il prossimo mese circa 760 euro a testa. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Giancarlo Bastianelli. A Cremona sono pesanti i danni per il maltempo con grandine e una tromba d'aria che hanno investito ieri pomeriggio la città. Confermato il ferimento di circa 40 persone, nessuno è in gravi condizioni. Decine tra case e palazzi con tetti scoperchiati, almeno 8 famiglie costrette a lasciare le abitazioni. Dall'estero continua a gravarsi il bilancio delle alluvioni in Nepal e Tibet. Secondo l'ultimo aggiornamento, oltre 626 persone sono morte e più di 2.400 attualmente disperse, numeri a quali bisogna aggiungere i 558 citati dalle autorità di Pechino. E ora il golpe che sarebbe ancora in corso in Niger. La guardia presidenziale ha respinto gli insorti delle forze armate che hanno tentato di entrare nel palazzo presidenziale a Niamey, segnale della TV nazionale che sta interrotto per poco più di un'ora prima di tornare di nuovo visibile intorno alle 10 locali. Ora gli Stati Uniti, secondo NBC News, il segretario alla difesa americano Hexet starebbe discutendo sulla possibilità di candidarsi alla presidenza nel 2028. Il portavoce capo del Pentagono Parnell ha però già smentito. Lo sport, a Marco Bezzecchi la pole nel Gran Premio di Aragon per la classe MotoGP. Al suo fianco partirà Marc Marquez, quinto l'attuale leader del mondiale Martin Bagnaia partirà in ottava posizione. Chiudiamo con il calcio. 4 oggi le partite del secondo turno in Serie A. Alle 18.30 Fiorentina, Frosinone, Monza, Udinese, Sassuolo, Torino. Dalle 20.45 andranno in campo Juventus e Parma. Queste le breaking news di TGCOM 24.

a difference a day made. And the difference is you.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. È di almeno 633 morti e 3700 dispersi il bilancio dell'ondata di fango tra Nepal e Tibet. Per la ricostruzione serviranno oltre 5 miliardi di dollari. Ancora nessuna notizia dei tre italiani ancora irreperibili, ma resta la speranza. Una 97enne estratta viva dalle macerie dopo 4 giorni dal disastro. In Ucraina continuano i raid missilistici russi a Bucha, alle porte di Kiev, 37 morti in un bombardamento contro un magazzino. Allarme delle intelligence polacca e ucraina. Putin prepara un'escalation regionale in autunno. Il Cremlino pronto alla mobilitazione di 300.000 uomini. Apprensione per l'ex 5 Stelle Alessandro Di Battista. È ricoverato a Cuba in gravi condizioni. L'ex parlamentare è giunto in ospedale a Santa Clara ieri sera con forte mal di testa e altri sintomi. Tajani in contatto con lui tramite l'ambasciata che lo sta assistendo. Prego per la sua famiglia. L'Italia spaccata in due. Al nord tregua dal caldo, a Cremona situazione drammatica per la tromba d'aria di ieri, 10 chiese, 10.000 auto danneggiate, 43 persone in pronto soccorso. Al sud invece termometri fino a 40 gradi, in Sardegna allarme incendi, il peggiore nell'Ogliastra, 3 Canadair al lavoro. È il weekend del controesodo di fine estate, il Codacons stima in circa 430 milioni di euro l'extra spesa complessiva per i carburanti in vista del rientro. Poi la denuncia, troppi i cantieri ancora aperti sulle autostrade, si rischia la paralisi della rete per il traffico intenso. Serie A alle 18.30 Sassuolo-Torino, Fiorentina-Frosinone e Monza-Udinese. Alle 20.45 poi Juventus-Parma, ieri finita 2-0 Milan-Venezia. E in Champions annunciati i match della prima giornata. L'Inter a Madrid contro il Real l'8 settembre, il giorno dopo il Napoli ospita l'Arsenal, il 10 la Roma a Istanbul dal Fenerbahce, il Como accoglie il Lipsia. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. È ricoverato in condizioni molto gravi a Cuba Alessandro Di Battista. L'ex parlamentare 5 Stelle sarebbe in coma. Era sull'isola per un reportage per il Fatto Quotidiano quando è giunto in ospedale a Santa Clara con mal di testa e altri sintomi. Tajani sono in contatto con l'ambasciata che ha al lavoro per lui. Sale a 669 morti e 3700 dispersi il bilancio provvisorio dell'ondata di fango tra Nepal e Tibet. Le squadre di soccorso faticano a raggiungere i centri più remoti. Intanto il governo di Kathmandu stima in 5 miliardi di dollari i costi della ricostruzione. A Bucha, alle porte di Kiev, è di 37 morti e 42 feriti il bilancio del raid russo su un magazzino. Zelensky conteneva munizioni, ma non doveva, era troppo vicino alle case. Intanto allarme degli 007 ucraini e polacchi. Putin prepara un'escalation in autunno, anche con provocazioni alla NATO. Fermata per omicidio volontario la figlia della 75enne trovata ieri carbonizzata in casa a Gragnano, nel Napoletano. La presunta responsabile sarebbe affetta da problemi psichici, avrebbe tentato di incendiare la casa tagliando un tubo del gas. A Cremona prosegue la conta dei danni dopo la violenta tromba d'aria di ieri. 10 le chiese danneggiate, tra cui il Duomo che ha perso una delle guglie. Oltre 10.000 le auto colpite da grandine e detriti. 43 persone al pronto soccorso, alcune con fratture. Il sindaco si sgomenti. Serie A, oggi alle 18.30 Sassuolo-Torino, Fiorentina-Frosinone e Monza-Udinese. Alle 20.45 poi Juventus-Parma. In Champions annunciati i primi match: l'8 settembre Real Madrid-Inter, il 9 Napoli-Arsenal, il 10 invece Fenerbahce-Roma e Como-Lipsia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

0: l'amore che c'è di Radio Norba. Radio Norba.
1: L is for the way you look at me. O

0: Radio Norba Amore. Tutto l'amore che c'è di Radio Norba. Radio Norba.
1: Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi, credimi se vuoi, credimi e vedrai, non finirà.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Serviranno almeno 5 miliardi di dollari per la ricostruzione in Nepal e Tibet dopo la maxi ondata di fango. Il bilancio sale a 675 morti, oltre 3.700 dispersi, tra cui 3 italiani. Intanto, rientrati nel nostro paese i due turisti bresciani rimasti bloccati in zona nei primi giorni. A Bucha, alle porte di Kiev, 37 morti per un raid russo su un magazzino. Zelensky conteneva munizioni e droni, ma non doveva. Era troppo vicino alle case. Intanto il Belgio ribadisce la sua posizione sull'uso degli asset russi congelati. Non cambiamo idea, i rischi sono molti e restano sul tavolo. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi accusa membri dell'amministrazione Trump usano media creduloni per manipolare i prezzi energetici a proprio vantaggio personale. Poi affonda, tengono il presidente impantanato in una guerra che sta perdendo. Sarebbe in coma Alessandro Di Battista, ricoverato da ieri all'ospedale di Santa Clara a Cuba. L'ex parlamentare 5 Stelle, impegnato in un reportage per il Fatto Quotidiano, è in condizioni molto gravi. Avrebbe accusato un forte mal di testa. Tajani in contatto con l'ambasciata. A Gragnano, nel napoletano, fermata per omicidio la figlia di una 75enne trovata ieri carbonizzata in casa. Secondo chi indaga, la presunta responsabile voleva incendiare l'abitazione e avrebbe tagliato un tubo del gas. La donna sarebbe verosimilmente affetta da problemi psichici. Il PM racconta, ha osservato la madre mentre bruciava. Serie A, oggi alle 18.30 in campo Sassuolo-Torino, Fiorentina-Frosinone e Monza-Udinese. Alle 20.45 sarà poi il turno di Juventus-Parma. In Champions annunciati i primi match delle italiane: l'8 settembre Real Madrid-Inter, il 9 Napoli-Arsenal, il 10 invece Fenerbahce-Roma e Como-Lipsia. Queste le breaking news di TGCOM 24.

senza nemmeno guardare per terra. Sereno donna che non ha più voglia

0: che c'è di Radio Norba. Radio Norba!
1: Ho bisogno adesso di un sogno.

adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Sarà presto trasferito in ambulanza a Lavana Alessandro Di Battista, ex parlamentare 5 Stelle, ricoverato da ieri all'ospedale di Santa Clara a Cuba. Era impegnato in un reportage per il Fatto Quotidiano quando avrebbe accusato un forte mal di testa. Sarebbe in coma, in condizioni molto gravi. Sono 37 i morti nel raid russo che ha centrato un magazzino militare a Bucha, alle porte di Kiev. Zelensky ammette: era troppo vicino alle case per contenere esplosivi. Intanto è allarme per una possibile escalation regionale da parte di Putin, che oggi ha incontrato l'omologo bielorusso Lukashenko. In Nepal e Tibet serviranno almeno 5 miliardi di dollari per la ricostruzione dopo la maxi ondata di fango. Il bilancio sale a 675 morti, oltre 3.700 i dispersi. Tra questi, tre connazionali, l'orafo ligure Marco Ratto e la coppia italo-svizzera Luca Baracchini e Patrizia Marziale. La premier Meloni segue da vicino la situazione a Cremona, dove ieri una violenta tromba d'aria ha causato ingenti danni a 10 chiese e oltre 10.000 auto. Caduta anche una delle guglie del Duomo, 43 le persone finite al pronto soccorso, anche con fratture al femore. Il sindaco: siamo sgomenti. Avrebbe osservato la madre prendere fuoco senza alcuna reazione la donna arrestata oggi per l'omicidio di una 75enne a Gragnano, nel napoletano. L'intenzione della responsabile, che avrebbe problemi psichici, sembra fosse incendiare la casa. Per farlo avrebbe tagliato un tubo del gas. Serie A. Oggi per la seconda giornata di campionato alle 18.30 in campo Sassuolo-Torino, Fiorentina-Frosinone e Monza-Udinese. Alle 20.45 sarà poi il turno di Juventus-Parma. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare. Che se poi penso sono un animale.

ancora tu. Non mi sorprende, lo sai. Ancora tu. Ma non dovevamo vederci più. E come stai? Domanda inutile.

poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore ancora ore e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca e non riesco a dire.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Umberto Cascone. Rientrati dal Nepal i due bresciani rimasti bloccati nei primi giorni dopo la maxi ondata di fango. Il bilancio sui versanti nepalese e tibetano è di 675 vittime, oltre 3.000 dispersi. Tra questi anche l'orafo ligure Marco Ratto e la coppia italo-svizzera Luca Baracchini e Patrizia Marziale. Il deposito colpito alle porte di Kiev conteneva esplosivi e droni dell'esercito, ma non avrebbe dovuto, era troppo vicino alle case. Così Zelensky, dopo il raid che ha causato 37 morti. Intanto il Belgio ribadisce il suo no all'uso degli asset russi congelati, i rischi restano alti. L'ambasciatrice italiana a Cuba è all'ospedale di Santa Clara, dove da ieri è ricoverato in condizioni molto gravi Alessandro Di Battista. L'ex 5 Stelle sarà trasferito in ambulanza a L'Avana nelle prossime ore, sarebbe in coma dopo aver accusato un forte mal di testa e altri sintomi. La Lombardia chiede lo stato di emergenza dopo l'ondata di maltempo delle ultime ore. La premier Meloni intanto segue con attenzione la situazione a Cremona, colpita ieri da una violenta tromba d'aria. Danni ingenti a 10.000 auto e una decina di chiese, 43 persone al pronto soccorso. È morto a Modena a 92 anni Franco Fontana, tra i più importanti fotografi italiani del secondo Novecento. Era considerato un maestro della fotografia d'avanguardia, pioniere nell'uso del colore. Le sue opere sono esposte in oltre 50 musei in giro per il mondo. Sport MotoGP. Nella gara sprint ad Aragon vince Marc Marquez, secondo il fratello Alex Bezzecchi terzo. Calcio oggi per la Serie A in campo Sassuolo-Torino, Fiorentina-Frosinone, Monza-Udinese e Juventus-Parma. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: Radio Norba Amore. Tutto l'amore che c'è di Radio Norba.
1: Radio Norba.
2: Stanotte è per te. E se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere. Anche se la vita è questo, e se rimarrà solo un biglietto.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Umberto Cascone. Rientrati dal Nepal i due bresciani rimasti bloccati nei primi giorni dopo la maxi ondata di fango. Il bilancio sui versanti nepalese e tibetano è di 675 vittime, oltre 3.000 dispersi. Tra questi anche l'orafo ligure Marco Ratto e la coppia italo-svizzera Luca Baracchini e Patrizia Marziale. Il deposito colpito alle porte di Kiev conteneva esplosivi e droni dell'esercito, ma non avrebbe dovuto, era troppo vicino alle case. Così Zelensky, dopo il raid che ha causato 37 morti. Intanto il Belgio ribadisce il suo no all'uso degli asset russi congelati, i rischi restano alti. L'ambasciatrice italiana a Cuba è all'ospedale di Santa Clara, dove da ieri è ricoverato in condizioni molto gravi Alessandro Di Battista. L'ex 5 Stelle sarà trasferito in ambulanza a L'Avana nelle prossime ore, sarebbe in coma dopo aver accusato un forte mal di testa e altri sintomi. La Lombardia chiede lo stato di emergenza dopo l'ondata di maltempo delle ultime ore. La premier Meloni intanto segue con attenzione la situazione a Cremona, colpita ieri da una violenta tromba d'aria. Danni ingenti a 10.000 auto e una decina di chiese, 43 persone al pronto soccorso. È morto a Modena a 92 anni Franco Fontana, tra i più importanti fotografi italiani del secondo Novecento. Era considerato un maestro della fotografia d'avanguardia, pioniere nell'uso del colore. Le sue opere sono esposte in oltre 50 musei in giro per il mondo. Sport MotoGP. Nella gara sprint ad Aragon vince Marc Marquez, secondo il fratello Alex Bezzecchi terzo. Calcio, oggi per la Serie A in campo Sassuolo-Torino, Fiorentina-Frosinone, Monza-Udinese e Juventus-Parma. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Umberto Cascone. Rientrati dal Nepal i due bresciani rimasti bloccati nei primi giorni dopo la maxi ondata di fango. Il bilancio sui versanti nepalese e tibetano è di 675 vittime, oltre 3.000 dispersi. Tra questi anche l'orafo ligure Marco Ratto e la coppia italo-svizzera Luca Baracchini e Patrizia Marziale. Il deposito colpito alle porte di Kiev conteneva esplosivi e droni dell'esercito, ma non avrebbe dovuto, era troppo vicino alle case. Così Zelensky, dopo il raid che ha causato 37 morti. Intanto il Belgio ribadisce il suo no all'uso degli asset russi congelati, i rischi restano alti. L'ambasciatrice italiana a Cuba è all'ospedale di Santa Clara, dove da ieri è ricoverato in condizioni molto gravi Alessandro Di Battista. L'ex 5 Stelle sarà trasferito in ambulanza a La Habana nelle prossime ore, sarebbe in coma dopo aver accusato un forte mal di testa e altri sintomi. La Lombardia chiede lo stato di emergenza dopo l'ondata di maltempo delle ultime ore. La premier Meloni intanto segue con attenzione la situazione a Cremona, colpita ieri da una violenta tromba d'aria. Danni ingenti a 10.000 auto e una decina di chiese, 43 persone al pronto soccorso. È morto a Modena a 92 anni Franco Fontana, tra i più importanti fotografi italiani del secondo Novecento. Era considerato un maestro della fotografia d'avanguardia, pioniere nell'uso del colore. Le sue opere sono esposte in oltre 50 musei in giro per il mondo. Sport MotoGP. Nella gara sprint ad Aragon vince Marc Marquez, secondo il fratello Alex Bezzecchi terzo. Calcio oggi per la Serie A, in campo Sassuolo-Torino, Fiorentina-Frosinone, Monza-Udinese e Juventus-Parma. Queste le breaking news di TGCOM 24.

Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

Guarda coi tuoi occhi qui di fronte. Sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu. Ah, il regalo mio.

una canzone per te. Come non è vero sei te, ma tu non ti ci riconosci neanche. Lei è troppo chiara e tu sei già troppo grande.

0: nemmeno un po' d'affetto.
1: Radio Norba,
2: Radio Norba amore, tutto l'amore che c'è di Radio.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Umberto Cascone. Rientrati dal Nepal i due bresciani rimasti bloccati nei primi giorni dopo la maxi ondata di fango. Il bilancio sui versanti nepalese e tibetano è di 675 vittime, oltre 3.000 dispersi. Tra questi anche l'orafo ligure Marco Ratto e la coppia italo-svizzera Luca Baracchini e Patrizia Marziale. Il deposito colpito alle porte di Kiev conteneva esplosivi e droni dell'esercito, ma non avrebbe dovuto, era troppo vicino alle case. Così Zelensky, dopo il raid che ha causato 37 morti. Intanto il Belgio ribadisce il suo no all'uso degli asset russi congelati, i rischi restano alti. L'ambasciatrice italiana a Cuba è all'ospedale di Santa Clara, dove da ieri è ricoverato in condizioni molto gravi Alessandro Di Battista. L'ex 5 Stelle sarà trasferito in ambulanza a L'Avana nelle prossime ore, sarebbe in coma dopo aver accusato un forte mal di testa e altri sintomi. La Lombardia chiede lo stato di emergenza dopo l'ondata di maltempo delle ultime ore. La premier Meloni intanto segue con attenzione la situazione a Cremona, colpita ieri da una violenta tromba d'aria. Danni ingenti a 10.000 auto e una decina di chiese, 43 persone al pronto soccorso. È morto a Modena a 92 anni Franco Fontana, tra i più importanti fotografi italiani del secondo Novecento. Era considerato un maestro della fotografia d'avanguardia, pioniere nell'uso del colore. Le sue opere sono esposte in oltre 50 musei in giro per il mondo. Sport MotoGP. Nella gara sprint ad Aragon vince Marc Marquez, secondo il fratello Alex Bezzecchi terzo. Calcio oggi per la Serie A in campo Sassuolo Torino, Fiorentina Frosinone, Monza Udinese e Juventus Parma. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: Cosa?
1: Ho davanti, non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace, non riesco a capire dove vorresti andare. Vuoi andare a dormire? Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento. Per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento, non c'è niente da capire, basta sedersi ed ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare attento

Eccomi, son tutto un fremito. Ehi. Passano alcune musiche, ma quando passano la terra tremera. Sembrano esplosioni inutili, ma in certi cuori qualche cosa resterà. Non si sa come si creano costellazioni di galassie di energia. Giocano a dadi gli uomini

mi viene da piangere, arriva subito, mi riconosci, ho le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.

piangere, arriva subito, mi riconosco, le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di

cielo, vienimi a prendere, mi vien da piangere, mi riconosci, le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Umberto Cascone. Rientrati dal Nepal i due bresciani rimasti bloccati nei primi giorni dopo la maxi ondata di fango. Il bilancio sui versanti nepalese e tibetano è di 675 vittime, oltre 3.000 dispersi. Tra questi anche l'orafo ligure Marco Ratto e la coppia italo-svizzera Luca Baracchini e Patrizia Marziale. Il deposito colpito alle porte di Kiev conteneva esplosivi e droni dell'esercito, ma non avrebbe dovuto, era troppo vicino alle case. Così Zelensky, dopo il raid che ha causato 37 morti. Intanto il Belgio ribadisce il suo no all'uso degli asset russi congelati, i rischi restano alti. L'ambasciatrice italiana a Cuba è all'ospedale di Santa Clara, dove da ieri è ricoverato in condizioni molto gravi Alessandro Di Battista. L'ex 5 Stelle sarà trasferito in ambulanza a L'Avana nelle prossime ore, sarebbe in coma dopo aver accusato un forte mal di testa e altri sintomi. La Lombardia chiede lo stato di emergenza dopo l'ondata di maltempo delle ultime ore. La premier Meloni intanto segue con attenzione la situazione a Cremona, colpita ieri da una violenta tromba d'aria. Danni ingenti a 10.000 auto e una decina di chiese, 43 persone al pronto soccorso. È morto a Modena a 92 anni Franco Fontana, tra i più importanti fotografi italiani del secondo Novecento. Era considerato un maestro della fotografia d'avanguardia, pioniere nell'uso del colore. Le sue opere sono esposte in oltre 50 musei in giro per il mondo. Sport MotoGP. Nella gara sprint ad Aragon vince Marc Marquez, secondo il fratello Alex Bezzecchi terzo. Calcio oggi per la Serie A, in campo Sassuolo-Torino, Fiorentina-Frosinone, Monza-Udinese e Juventus-Parma. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Umberto Cascone. Rientrati dal Nepal i due bresciani rimasti bloccati nei primi giorni dopo la maxi ondata di fango. Il bilancio sui versanti nepalese e tibetano è di 675 vittime, oltre 3.000 dispersi. Tra questi anche l'orafo ligure Marco Ratto e la coppia italo-svizzera Luca Baracchini e Patrizia Marziale. Il deposito colpito alle porte di Kiev conteneva esplosivi e droni dell'esercito, ma non avrebbe dovuto, era troppo vicino alle case. Così Zelensky, dopo il raid che ha causato 37 morti. Intanto il Belgio ribadisce il suo no all'uso degli asset russi congelati, i rischi restano alti. L'ambasciatrice italiana a Cuba è all'ospedale di Santa Clara, dove da ieri è ricoverato in condizioni molto gravi Alessandro Di Battista. L'ex 5 Stelle sarà trasferito in ambulanza a L'Avana nelle prossime ore, sarebbe in coma dopo aver accusato un forte mal di testa e altri sintomi. La Lombardia chiede lo stato di emergenza dopo l'ondata di maltempo delle ultime ore. La premier Meloni intanto segue con attenzione la situazione a Cremona, colpita ieri da una violenta tromba d'aria. Danni ingenti a 10.000 auto e una decina di chiese, 43 persone al pronto soccorso. È morto a Modena a 92 anni Franco Fontana, tra i più importanti fotografi italiani del secondo Novecento. Era considerato un maestro della fotografia d'avanguardia, pioniere nell'uso del colore. Le sue opere sono esposte in oltre 50 musei in giro per il mondo. Sport MotoGP. Nella gara sprint ad Aragon vince Marc Marquez, secondo il fratello Alex Bezzecchi terzo. Calcio oggi per la Serie A, in campo Sassuolo-Torino, Fiorentina-Frosinone, Monza-Udinese e Juventus-Parma. Queste le breaking news di TGCOM 24.

sei andata via e provo a immaginare il mio futuro senza te. Come farò a ricominciare? Un'altra donna, con un altro modo di fare. Riabituarmi a mangiare, a guardare un film, a dormire insieme, a non aver paura dei miei cattivi odori, a sussurrare.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Umberto Cascone. Rientrati dal Nepal i due bresciani rimasti bloccati nei primi giorni dopo la maxi ondata di fango. Il bilancio sui versanti nepalese e tibetano è di 675 vittime, oltre 3.000 dispersi. Tra questi anche l'orafo ligure Marco Ratto e la coppia italo-svizzera Luca Baracchini e Patrizia Marziale. Il deposito colpito alle porte di Kiev conteneva esplosivi e droni dell'esercito, ma non avrebbe dovuto, era troppo vicino alle case. Così Zelensky, dopo il raid che ha causato 37 morti. Intanto il Belgio ribadisce il suo no all'uso degli asset russi congelati, i rischi restano alti. L'ambasciatrice italiana a Cuba è all'ospedale di Santa Clara, dove da ieri è ricoverato in condizioni molto gravi Alessandro Di Battista. L'ex 5 Stelle sarà trasferito in ambulanza a L'Avana nelle prossime ore, sarebbe in coma dopo aver accusato un forte mal di testa e altri sintomi. La Lombardia chiede lo stato di emergenza dopo l'ondata di maltempo delle ultime ore. La premier Meloni intanto segue con attenzione la situazione a Cremona, colpita ieri da una violenta tromba d'aria. Danni ingenti a 10.000 auto e una decina di chiese, 43 persone al pronto soccorso. È morto a Modena a 92 anni Franco Fontana, tra i più importanti fotografi italiani del secondo Novecento. Era considerato un maestro della fotografia d'avanguardia, pioniere nell'uso del colore. Le sue opere sono esposte in oltre 50 musei in giro per il mondo. Sport MotoGP. Nella gara sprint ad Aragon vince Marc Marquez, secondo il fratello Alex Bezzecchi terzo. Calcio oggi per la Serie A: in campo Sassuolo-Torino, Fiorentina-Frosinone, Monza-Udinese e Juventus-Parma. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: cosa mi succede stasera. Ti guardo ed è come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: Non vorrei parlare.
1: Cosa sei?
0: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
1: Proprio mai.
0: Il mio sempre, inquietudine.

0: come il vento che porta i violini e le rose.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Certe volte non ti capisco.

0: Ecco il mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisognerebbe inventarti.